0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoi?
2: No. Scusate, non siamo più di niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorse, ma chi erano i dorsi?
0: E Jim Morrison?

0: problema. Cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
2: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
3: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
4: Non me l'aspettavo più.
3: Ma con chi stiamo parlando?
5: Let's go.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì. The best music
2: in the city, yeah. Radio Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione Radio.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

Cara droga, finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi tu.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. The best music in the
3: city, yeah. Radio Delta.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
3: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
4: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano. Debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acre.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acre come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acre è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acre a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Sì, pronto?
4: Sì.
3: Sì, scusi il disturbo. Guardi, per i pulcini in umido, se c'è da temporeggiare mezz'oretta è un problema?
4: Chi parla, scusi,
3: Supermarket, per l'ordine.
4: Li ho già comprati da un'altra parte.
3: I pulcini?
4: Dallo stesso, sì.
3: No, quelli in umido col pomodoro e le olive taggiasche.
4: Sì, guardi, sono già a posto, lo ringrazio.
3: Ah, quindi chi li ha ordinati questi, allora?
4: Sì, niente, cancelli l'ordinazione.
3: Va bene, la saluto, buona giornata.
4: Buona giornata.

Pulcino in umido quest'oggi al supermarket show tra i nostri scaffali reparto gastronomia. Se volete provare questa nuova prelibatezza, pulcini con il pomodoro, le olive taggiasche, solo dentro il reparto gastronomia di supermarket show. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto con voi al microfono, il pazzo direttore di un folle supermercato. Le porte si stanno già aprendo, quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

0: Facciamo ora un salto a Reggio Emilia, dove è successa una cosa molto ambigua e particolare. Ruba il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e lo usa per arredare il garage. All'interno del suo garage aveva scelto un pezzo a dir poco unico, il cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo", che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia di Reggio Emilia. È stato un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni, individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, ma il cartello Villa Minozzo.
1: Il cartello Villa Minozzo?
0: Sì, che dicono che sia stato rubato, adesso non ho capito bene cosa sia successo.
1: Beh, ma lei chi è?
0: È il supermarket, abbiamo letto la notizia, che dicono che l'hanno tolto per metterlo in garage.
1: Ma io non lo so, perché io dove abito, io non so di quelle cose lì.
0: Però nella zona vostra i cartelli ci sono tutti, cioè adesso non so se lei è di Reggio Emilia, città o provincia, però ci sono tutti i cartelli.
1: Ma io, guardi, io non le so dire perché non mi muovo di casa, sono molto vecchia e non esco, non so dire niente.
0: Ho capito,
1: guardi.
0: Però secondo lei ha sbagliato questa persona che comunque ha preso il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e se l'è messo in garage?
1: Ah beh, quello lì senz'altro, non deve... in garage non c'è Villa Minozzo,
0: appunto.
1: Deve lasciarlo attaccato.
0: Anche perché uno che magari un forestiero arriva da fuori, dov'è Villa Minozzo, non trova il cartello,
1: sì.
0: E va dritto.
1: Certo, sì, questo non lo so dire, guarda.
0: Va bene. Allora la saluto e buona giornata.
1: Anche a lei.

0: pronto?
1: Sì, pronto, scusi. Quindi questi pulcini in umido?
0: Sì?
1: I pulcini in umido, abbiamo come la telefonata di poco fa.
0: No, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Anche lei, anche la signora di prima ha detto uguale.
0: Cos'è che deve consegnare?
1: No, no, dovete venire voi a ritirare. Non avevate ordinato quella padellata di pulcini in umido con le olive taggiasche?
0: No, no.
1: Chi le ha ordinate?
0: Ha sbagliato
1: allora
0: il numero.
1: Chi le ha prese?
0: Non so niente. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Per te.
1: Sì. Pronto, salve, scusi se la disturbo a quest'ora, mi dispiace, prego.
0: Chi sarai, perché? Non ho capito.
1: No, ho detto scusi se disturbo a quest'ora.
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, signora.
1: Pronto, salve, prego.
0: No, perché l'hai chiamato e cosa è successo?
1: Ah, ecco, cosa è successo? Dica. Cioè, aveva bisogno?
0: Non bisogna, solo io ricordo la mia signora e non è capito niente, io volevo sapere cosa.
1: Ah, ok, ma però mi perdoni, vuole. Mi perdoni, cioè aveva squillato il telefono?
0: Sì?
1: Ah, ecco, quindi cosa desidera, cioè cosa serviva?
0: A niente, da noi niente, non lo so, lei ha sbagliato il numero, non è capito niente.
1: No, no, non ho sbagliato, ho chiamato io, però lei cosa voleva? Ha detto pronto.
0: Io non ne volevo niente.
1: E chi ha detto pronto prima, scusi?
0: Ma perché la risposta la mia signora dopo che ho preso la cellulare.
1: Ah, perché ha risposto la signora prima.
0: Sì.
1: Ah, adesso poi ha passato il telefono a lei.
0: Sì, va bene, grazie.

E continuiamo a raccontarvi di Mike Oldfield. Anche oggi siamo con il quarto brano della settimana, 1982, Five Mile Out. Dinamico e stratificato rispetto agli altri, unisce momenti di puro rock progressivo, aperture pop, grazie all'alternanza vocale di Maggie Reilly e lo stesso Mike Oldfield che usa il vocoder. Il testo e la sonorità traggono ispirazione da una spaventosa avventura aerea realmente vissuta da Oldfield, il cui aereo privato incrociò una tempesta violentissima. La tensione del volo si riflette nei cambi di tempo repentini e nell'energia travolgente della chitarra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, parla.
1: Scusi, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere se anche lei sapeva del fatto dell'aereo.
0: Ma chi è che parla?
1: Il Market, abbiamo parlato prima, si è sentito del brano di Oldfield scritto proprio...
0: No, io ero fuori, sono arrivato adesso.
1: Ah, ok, quindi lei non sa se l'ha scritto sul durante l'esperienza o dopo?
0: No, io non so niente.
1: Che quando l'ha scritto quindi sto brano?
0: Cosa mi chiede a me?

0: E quest'oggi il nostro almanacco ci porta a conoscere San Giuseppe da Copertino, il disastro scolastico diventato fenomeno virale. Tutti noi abbiamo quel ricordo scolastico in cui eravamo convinti di essere impreparati all'interrogazione. Ecco, San Giuseppe da Copertino nel 600 ha portato questa ansia a un livello cosmico. Giuseppe a scuola era un vero disastro, non capiva la matematica, balbettava, dimenticava le cose ed era talmente goffo che i professori lo consideravano una causa persa. Quando arrivò il momento dell'esame per diventare sacerdote, successe l'incredibile. Il vescovo aprì il libro sacro a caso, capitò proprio sull'unico versetto che Giuseppe sapeva a memoria, perché era l'unico che era riuscito a studiare in settimane, e lui lo spiegò benissimo. Ai successivi esami, per puro caso, capitò la stessa identica botta di culo, scusate, i professori, convinti che stesse barando, lo promossero lo stesso sbigottito. Insomma, il protettore ufficiale di chiunque sia passato a un esame universitario solo grazie a un miracoloso colpo di fortuna e alla clemenza della commissione è San Giuseppe da Copertino.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, quando si dice la fortuna di San Giuseppe,
1: che cosa vuol dire?
0: No, a scuola, quando uno in classe non ricorda le cose, poi se ne ricorda in particolare solo una, si dice ha avuto la fortuna di San Giuseppe da Copertino. Lei è fortunata come San Giuseppe?
1: No.
0: Quando andava a scuola non si ricorda di San Giuseppe?
1: Io mi ricordo di quello che mi ricordo, tutto non mi ricordo.
0: Sono passati immagino degli anni, ecco. Però comunque però non l'ha mai associato San Giuseppe da Copertino alla scuola, immagino.
1: No.
0: Ho capito. Cosa associava alla scuola lei, mi perdoni, poi la saluto.
1: Adesso non mi ricordo, guarda, mi fa delle domande che non posso rispondere.
0: Tipo Santa Rita da Cascia, non so, o San Pio da Pietralcina.
1: Ma sì, quando si andava a scuola stavamo lì a ascoltare quelli che ci insegnavano i
0: professori, insomma.
1: Professoresse.
0: Ho capito, tanti anni fa. Va bene, signora, grazie della sua disponibilità, le auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: Presentarci il suo singolo. Bentornata al supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao, allora oggi torni con un nuovo brano, si chiama Lost Love. Allora, il tuo nuovo brano racconta la parabola di un amore che nasce con entusiasmo ma poi cambia rotta, lasciando però la speranza e la dolcezza di potersi ritrovare in futuro. Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questa sfumatura così intima e matura di un sentimento?
1: Io ho preso di nuovo spunto, come nell'altra canzone che avevo detto, sempre da una storia che è successa veramente. In particolare questa mia amica, a me molto vicina, è successa questa cosa, si è innamorata di questo ragazzo follemente. Il ragazzo però a una certa, come dice nella canzone, ha deciso che non voleva più stare con lei. Lei si è sentita male, io mi sentivo molto in colpa per questa cosa, perché comunque non avevo, cioè io sentivo già il presentimento che questo ragazzo avrebbe detto, ci avrebbe fatto, ci avrebbe lasciata, ecco. E quindi mi sono sentita molto in colpa, ho detto perché non farci una canzone per esprimere quello che ho provato da una parte anche io, cioè dal mio punto di vista. Comunque,
0: hai avuto paura eventualmente anche di compromettere questo rapporto di amicizia con la tua amica per causa di questo problema, oppure l'avete, diciamo, col tempo ci siete passati sopra, ecco?
1: Ci siamo passati sopra insieme, perché comunque io l'ho aiutata, sono sempre stata lì per lei, ho cercato in tutti i modi di comunque non farla pensare a questa cosa. Poi dopo anche con il ragazzo abbiamo risolto queste cose qua.
0: Beh, l'importante è quello. Allora Easy, tu hai solo 16 anni, ami lo skate, la pallavolo e ti descrivi come una ragazza solare ma anche molto timida e riservata. Quanto ti aiuta la musica ad aprirti e a mostrare quel lato di te che magari nella vita di tutti i giorni fai più fatica a tirare fuori?
1: Molto, perché cioè, con la musica mi sento molto a mio agio, ok? Io ho sempre amato la musica, già quando ero piccola ascoltavo sempre cantoni, cantavo tutte queste cose qua. Poi dopo, da quando ho iniziato a farlo anche proprio, tra virgolette, professionalmente, riesco comunque anche a scuola, soprattutto riesco a relazionarmi meglio con gli altri, riesco ad essere più aperta, a parlare più facilmente, a stringere rapporti di amicizia molto più facilmente, perché già dalla mia prima canzone io ho fatto tante altre amicizie oltre che in classe anche fuori dalla classe, quindi io sono molto contenta di questa cosa.
0: È la terapia, è la magia della musica, la musica aiuta veramente sotto tanti aspetti. Allora a Easy Casa, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo Lost in Love, ricordaci allora dove trovarti sul web, quindi tutti i tuoi contatti.
1: Allora, su Spotify sono sempre Easy Casa, quello, e ho aperto recentemente un account Instagram in cui mi chiamo Easy Casa Zero. In teoria se cercate anche Ice, in scritto in inglese, quindi ICE, dovrebbe uscire la pagina, l'account artista e basta.
0: Perfetto Easy, ti ringrazio molto di essere tornata all'interno di Supermarket Show e ora lancio e ci ascoltiamo con piacere Lost in Love. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la primissima notizia. Milano invade il traffico a bordo di un divano a motore. Un trentenne di Milano è stato sanzionato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso alla guida di un divano letto a tre posti azionato da un motore elettrico. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver modificato il mobile per non dover interrompere la pennichella durante la pausa pranzo. Sequestrato il veicolo e multato per mancanza di frecce e cintura di sicurezza.
2: Scusa?
1: Del divano, quello che hanno fermato a Milano, questo qui che aveva messo il motore nel divano, girava per Milano in divano.
2: Mi scusi, ma con chi sta parlando?
1: No, giornale radio, abbiamo letto la notizia prima.
2: Sì, di una signora di 97 anni che gira col divano in moto.
1: No, non abbiamo dato un'età, per carità di Dio. Praticamente è stato fermato quest'uomo con un divano motore e ovviamente è stato sequestrato tutto in centro a Milano. Girava per Milano in divano.
2: Ho capito, ma state telefonando a una signora di 98 anni, 97 anni.
1: Lì vive una signora di 98 anni, non avevo capito, pensavo lei si riferisse al 98enne che guidava il divano.
2: No, è mia mamma, abita qui, 97 anni. E lei mi telefona dicendo che andava in giro col divano a guidare in centro. Ma sta scherzando?
1: C'è stato un qui pro pro, come si chiama?
2: Sta scherzando?
1: Quindi ci siamo sbagliati.
2: Ma mi scusi, ma chi è?
1: Roma, piccione ruba una moneta dalla fontana di Trevi e fugge. Incredibile episodio nel centro della capitale. Un piccione particolarmente addestrato o semplicemente fortunato ha afferrato al volo una moneta da 2 euro lanciata da un turista nella fontana di Trevi prima che toccasse l'acqua. L'uccello si è poi posato sul cornicione di un bar vicino utilizzandola per farsi sganciare un pezzo di cornetto da un cameriere distratto.
3: Piccione?
1: Sì, quello della fontana.
3: Scusi, ma lei crede di parlare con chi?
1: No, non ha capito, cioè lei non ha visto posarsi il piccione sul davanzale?
3: Non ci ho fatto caso, non lo so. Dovrei andare sul balcone.
1: No, ma ci mancherebbe, non deve uscire. No, volevo chiederle solo se avesse notato questo piccione con 2 euro nel becco.
3: Ma che lavoro sta forse? Non lo so, stavo facendo il caffè.
1: Ah, amico, mi perdoni.
3: Si figuri, ma scusi, lei chi è?
1: Giornale radio.
3: Come giornale radio?
1: Sì, stiamo leggendo le notizie.
3: Ah, scusi, ma io proprio ho accesso la televisione, ma non le ho sentite.
1: Ma ci mancherebbe. Le auguro un buon proseguimento e buon caffè.
3: Grazie, se posso glielo mando.
1: No, ma magari ci vorrebbe un concettino.
3: Va bene, arrivederci.
1: Napoli scambia il gatto del vicino per un panettone e lo mette in credenza. Mistero risolto a Napoli, dove un'anziana signora ha cercato per 2 giorni il proprio gattino persiano. Il peloso è stato ritrovato sano e salvo, ma molto arrabbiato, nella credenza del vicino di casa novantenne. L'uomo ipovedente lo aveva scambiato per lo scaldavalle panettone gigante, lo aveva riposto con cura al fresco insieme alle provviste.
3: Guardi che ha sbagliato il numero,
1: No, perché dicevano
3: casa privata,
1: però dicevano che il vicino avesse preso questo gatto messo nella credenza, ma in realtà l'aveva scambiato per un panettone.
3: Guardi, io non ho tempo da perdere. Buongiorno.
1: Firenze, turista scambia un tombino artistico per un'opera del Rinascimento. Cultura svista a Firenze, una turista straniera si è bloccata per 3 ore in ginocchio davanti a un tombino della rete fognaria risalente al 1950, scattando centinaia di foto e annotando dettagli stilistici sul taccuino. Un gruppo di passanti si è unito all'ammirazione credendosi una calca prima che un vigile urbano chiarisse la vera funzione del tombino.
4: Ma non so di cosa parla. Guarda.
1: Al tombino lì a Firenze.
4: Non so di cosa parla.
1: Le avevano scambiato. Abbiamo letto la notizia adesso.
4: Come?
1: Abbiamo letto ora la notizia al giornale radio.
4: No, ha sbagliato numero.
1: Quindi?
4: Quindi arrivederci.
1: Niente, non ci dice nulla.
4: No.
1: Ho capito. Vabbè, grazie.
4: Sante.
1: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR del giorno. Appuntamento alla prossima.

E si conclude il Supermarket Show anche per quest'oggi, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Mi auguro di avervi fatto trascorrere quasi questa oretta in felicità, in spensieratezza, perché è la cosa più importante, anche a fronte del caro carburante. Quindi paghiamo più gasolio, ma ci divertiamo di più. Un saluto da Daniele Dal Muto.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: te?
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
0: Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morse sul cavallo horse, un felice force, chiudi le dorse, ma chi erano i dorsi?
1: E Jim Morrison?

0: Ma cosa vuoi? Vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
2: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
3: Poi chi? Ma chi? Ma chi?
4: Non me l'aspettavo più!
3: Ma con chi stiamo parlando?

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco.
6: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni. Ciao ciao.
6: Ciao a tutti. E in copertina di Classic Rock abbiamo una storica band, insomma abbiamo uno dei gruppi che hanno fondato il rock, possiamo dire, i Pink Floyd. Dunque i Pink Floyd, non a caso parleremo della loro più famosa copertina, che era quella, il famoso The Wall, no? La copertina con un muro e un martello. E parleremo anche di corsi e ricorsi storici, perché una cosa incredibile è anche che siamo nuovamente in climi di muri, no? Ahimè, muri che si alzano sia per motivi economici, sia per motivi razziali, soprattutto per motivi di chi è più forte e fa il prepotente, insomma chi è più armato cerca di dominare il resto del mondo. Ahimè, noi qui con la musica cerchiamo di addolcire gli animi. Oddio, col rock diciamo che siamo sempre stati incazzati, no? Col rock, continuiamo a esserlo, però se la musica può servire a creare un trade union, ben venga. Allora, caro Marco, parliamo subito di questi Pink Floyd, di perché stanno in copertina.
5: Allora, stanno in copertina perché, insomma, un articolo dedicato a The Wall, uno dei tour loro più importanti, più mastodontici, talmente mastodontici però che creò dei veri dissapori tra il gruppo, tra Roger Waters e gli altri. E infatti dopo questo tour, insomma, iniziarono le crisi, quelle vere, che poi portarono in fondo allo scioglimento e di sicuro all'allontanamento di Roger Waters. Perché? Partiamo da un presupposto: tutti sono convinti che, sì, The Wall si riferisse al muro di Berlino. Invece no, non c'entra nulla al muro di Berlino. Quando Roger Waters scrisse questo brano era il 1978, il muro di Berlino era lì bello in piedi, in sostanza solo una decina d'anni dopo venne, sì, giù, anzi venne abbattuto, quindi il muro non c'entrava nulla. Pensa che il titolo viene dal famoso incidente dello sputo. Tu direi, che cos'è? Allora, nel 1977 a Montreal, durante uno dei loro concerti, il pubblico era piuttosto rumoroso, inveiva, stavano all'interno di uno stadio, quindi prova a immaginare il pubblico oceanico, ma quelli delle prime file erano particolarmente fastidiosi. Allora a quel punto Roger Waters si avvicinò a uno di loro, gli disse di avvicinarsi e quando questi si avvicinò gli sputò addosso. Questo gesto non sicuramente bellissimo, anzi bello per niente, già dopo qualche minuto Roger Waters se ne pentì e da lì, da quell'episodio, fuso con i suoi traumi personali, la perdita del padre, l'alienazione da vita da rockstar, si trasformò nella metafora definitiva delle barriere emotive che l'individuo vorrebbe costruirsi per difendersi dal mondo, cioè i muri, creare una barriera tra noi e gli altri.
6: Quindi corsi e ricorsi e interpretazioni. Io dirò soltanto un'esperienza personale: ero a Roma in uno dei loro primi concerti straordinari, gli scoprimmo cos'era veramente la spettacolarità il modo di fare anche immagini, un video che dall'inizio alla fine si muoveva e suonava come loro dal vivo musicalmente, e soprattutto a un certo punto in mezzo al pubblico con un gioco di cavi e cosa arriva un bel porcellino rosa, quasi piomba sul pubblico, ma insomma veramente lì era una sorta di musical di immagini, suoni messi in moto. Sono stati tra i primi a farlo e da allora, insomma, il mondo del rock è sempre stato sia variopinto che spettacolare. Adesso credo che abbiamo fatto venire la voglia ai nostri ascoltatori di ascoltare proprio il brano che dà il titolo anche alla copertina di Classic Rock. E allora, Pink Floyd,
5: Another Brick in the Wall.

0: allora siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Questa volta con me c'è Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quando arriva Nando è il momento, quindi, come sapete, del nuovo, delle scoperte, degli emergenti, perché Nando è un produttore che dà spazio alla ricerca di artisti, molti dei quali mi è capitato anche di conoscere. E poi Nando è un caro amico e strettissimo collaboratore anche del Nebos Paolo, eccetera eccetera. Ma parliamo di noi, parliamo di una novità che ci arriva dall'Altoparlante. L'Altoparlante è un'organizzazione di distribuzione di programmi radiofonici e distribuisce anche il nostro, distribuisce molto bene, siamo presenti in molte realtà radiofoniche italiane importanti e ci fa molto piacere. Ma l'Altoparlante fa anche promozione a nuovi artisti e in questo caso insieme al MEI collabora con me e con Nando nella diciamo in questa fase di Classic Rock in cui diamo spazio al nuovo, è vero Nando?
1: Assolutamente, ringraziamo Fabio Gallo, l'Altoparlante, e naturalmente Giordano San Giorgio e il MEI.
0: Questa volta ci ha mandato, stavamo prima preascoltando, noi un minuto prima di andare in onda e di trasmettervi bene, li riascoltiamo così ci infagliamo. E stavolta quello che ho ascoltato mi è piaciuto. È una cantautrice bolognese, lei si chiama Elle, adesso Nando ci dirà qualcosa in più anche sul nome e poi parleremo di questo brano.
1: Elle è lo pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e producer bolognese molto giovane di 24 anni che recentemente al Club Tenco ha presentato anche il suo disco. Questo progetto che abbiamo presentato oggi, intitolato L'Uomo, fa parte di un percorso narrativo intitolato I Tempi delle Bestie, è il nuovo album appunto di Elle, brani che comunque abbiamo visto che si appoggiano molto alla letteratura, quindi i testi della cantautrice e producer bolognese prendono spunto comunque molto dalla letteratura.
0: Sì, ma io ci ho sentito anche un po' di etno, ci ho sentito anche un po' di piccoli slanci rap, mi ha ricordato un po' Meg dei 99 Posse, insomma interessante. Devo aggiungere che alla partecipazione al Tenco aggiungiamo pure che fra musicultura, premio MEI eccetera si dà da fare la nostra Elle, a noi ci fa piacere quindi trasmetterla e passeremo a un brano che appunto ci ha segnalato l'Altoparlante, quindi io direi di annunciarla. Elle,
1: Uomo.

0: E allora, classic rock on air, adesso allarghiamo gli orizzonti, non solo le orecchie ma anche gli occhi, perché immaginiamo i film di cui ora si parlerà, perché è il momento della tua rubrica, quella dedicata alle colonne sonore, che curi da diversi anni con Massimo Privitera. Vi invito a andare in rete e pescatevi, ci sono delle puntate che non hanno tempo, non si consumano, sono bellissime da ascoltare, e che dove sia Marco Testoni che Massimo Privitera intervistano personaggi del mondo della colonna sonora, ma anche registi, insomma, mondo del cinema. E adesso questa volta parliamo del vincitore del premio Musa, un importante premio per la colonna sonora. Ha vinto Paolo Bombino, un musicista di cui ci racconterai qualcosa, perché tra l'altro l'hai anche intervistato, e di eccezionale ha fatto un'opera, un remake colossal, chiamiamolo così, Il Gattopardo, che a suo tempo è stato uno splendido film di Luchino Visconti. E allora le musiche le aveva fatte uno dei grandissimi compositori italiani, Nino Rota, no? E adesso che cosa ha fatto? Ha fatto musiche nuove, si è ispirato, insomma, raccontaci un po' cosa ti ha detto su questa colonna sonora che gli ha portato questo premio Musa.
1: Allora sì, lo scorso anno è stata messa in onda questa serie TV Il Gattopardo, che è sì ispirata ovviamente al romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che a sua volta ispirò il film che tu hai citato di Luchino Visconti, dove le musiche erano di Nino Rota. E questa serie bellissima, seguitissima, ha avuto dei picchi d'ascolto veramente notevoli per essere un film in fondo un classico
0: datato,
1: esatto. E Paolo Bombino è stato il degno erede di Nino Rota, perché ha firmato una colonna sonora veramente spettacolare. Per questo motivo gli è stato conferito il premio Musa per la miglior colonna sonora di serie TV. Però ecco, in sostanza adesso ascoltiamo le parole di Paolo Bombino.
0: Alla fine di questa intervista hai scelto un brano proprio di Paolo Bombino, che è tratto questo film Fino alla fine, questo film di Muccino, e il titolo è
1: Noch Leben.
0: E allora Soundtrack City.
2: Care amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. E quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo Slot 4 vi porta i Pink Floyd con Shine on Your Crazy Diamond. Esiste infatti una storia incredibile che lega la musica dei Pink Floyd al terremoto del Friuli del 1976. La sera del 6 maggio, infatti, Mario Garlatti, un ragazzo di Udine, stava registrando su una cassetta l'album dei Pink Floyd quando arrivò la scossa e la luce saltò. Ma il registratore a pile continuò a funzionare e ha catturato in qualche modo i rumori e le urla del terremoto. Abbiamo scelto questo brano perché è legato ad una generazione e perché vogliamo ricordare il 50° anniversario del terremoto del Friuli, una tragedia a cui è legato Mandy Fradis. L'intenso documentario scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarperlon, realizzato con il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini. Il film mette al centro i racconti di volontari alpini e civili che hanno vissuto quei giorni infernali e dalle loro parole emerge non solo la distruzione ma anche la voglia e la passione di ricostruire. E in più emerge anche la memoria delle origini della protezione civile. Dopo le anteprime, il film è ancora in giro in tutta Italia. Il viaggio di Mandy Fradis infatti prosegue con nuove proiezioni e sono tutte disponibili e consultabili sul sito di produzione e distribuzione Cineblend. Vi faccio ascoltare Pink Floyd.

0: siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoli Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre, sì, li salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo, e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso, cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì, quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, da addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, cui, brani manifesto,
1: manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, recensore, ecco, censore in quel caso è la seconda parte della... Ma comunque, per onore di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro Francesco Guccini oltre le canzoni che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini.
1: L'avvelenata.
2: Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento?

bel dì, vicino a che possa cammini che arriva una macchina. Sì, arriva una macchina che venga domanda. Ehi, a me. Sì, a lei. Mi piacere la strada per andare alla Porta Frolonini. Non conosco la Porta Frolonini, scusi, io sono stato all'aeroporto. Il Doscalo lo conosce? Sì, il Doscalo lo conosci, so dov'è il Doscalo. Lo accompagno io, Doscalo, però vedi su camicia una macchina. Non ho mai visto questa macchina, bella questa macchina, mi piace la macchina. È sua? Sì, mi. Non la sta a Barbone, deve stare la macchina. Macchina non ne ho mai vista. Ci fa salire sulla macchina e ci dico la strada di Doscalo, se no, niente, come si fa per dire, insomma. Mangiare bene nello spasso, questa è la vita del Bersolasso. Allora, la strada per lo scalo, vengo sulla macchina e ce lo dico. Vabbè, giù c'è la macchina. Bella questa macchina. Lo sono mangiato sulla macchina, specie di dietro. Poteva farmi salire anche davanti, tanto non sporcavo mica. Sta macchina c'ha tutto, freni e frecce, anche la marcia indietro. Bene, siamo a posto. Anche mio cugino Aristide c'aveva la macchina, ferma però. Mi dormiva dentro. Aristide. Dopo è morto, lui e la macchina, il suo padre di due. Ostia, Aristide. E rideva sempre. Ferma, signore, ferma che sono arrivato. Come arriva? Sono arrivato, ferma, signore. Ferma.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Radio

coraggio di iscriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Independent.
1: E siamo giunti alla seconda puntata della settimana di On Air, cari amici. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Anche oggi ho preparato una bella scaletta, una bella playlist di canzoni direttamente dai migliori mercati indipendenti italiani, con le collaborazioni prestigiose con i nostri uffici stampa.

Roberto Tropea, Ridiamo alla vita, interpretato da Roberto Tropea insieme alla vocal coach Giulia Ion. Il brano prende forma con un dialogo naturale tra due voci che si alternano lungo il racconto.

0: memoria.
1: Una canzone così è nata dal cuore in pochi istanti, ma è nata soprattutto dall'immaginazione, dopo aver perso la persona che l'artista amava, e dall'idea di un incontro inaspettato con lei, un incontro che mai avrebbe giurato potesse accadere. Il detto "se la persona che ami vuole andare via, lasciala andare, se torna sarà per sempre" si è rivelato assolutamente falso, anche se nella sua immaginazione gli piaceva credere il contrario, sperando di vederla comparire all'improvviso da un giorno all'altro. Tiziano Bach, Baccarani.

Closer, un brano rock moderno dal sound energico e immediato. Chitarre incisive, ritmi dinamici e un ritornello diretto accompagnano un testo che racconta il conflitto emotivo di una relazione che sembrava conclusa ma che torna improvvisamente a riaprire vecchie ferite. Con Vattene Via, i The Closer trasformano rabbia, consapevolezza e desiderio di distacco in una canzone intensa e coinvolgente.

ed è uscito il 18 di settembre su tutte le piattaforme Fly Away, il terzo album del cantautore di origini bolognesi Stefano Bertozzi, diretto da Francis Gorini. Stefano Bertozzi è un viaggiatore, con la sua musica guarda le cose della vita da prospettive diverse, lasciando che luoghi e emozioni con le loro storie siano protagonisti.

Galassie di Scuse di Sara Pieressa. Il brano descrive il passaggio dal dolore dell'inganno alla forza della liberazione. Nonostante il senso di vuoto e le ferite rimaste, emerge la ferma volontà di spezzare ogni legame e riprendere in mano il proprio futuro.

Errori, esperienze, gioie e dolori, un saliscendi di emozioni e delusioni che finiscono prima o poi ad una severa resa dei conti con noi stessi. E i conti sono immancabilmente da pagare in prima persona. E allora non ci resta che vivere nella maniera più autentica, facendo quello che ci dice la nostra pancia, la nostra testa, la nostra sensibilità, per cercare di non avere mai rimpianti, anche negli sbagli, perché la vita è una sola. Tornane Arco, abbiamo una vita sola.

I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso e Christian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Ad On Air con il loro singolo Brutte Abitudini.

Luciano d'Abruzzo, Porto, Venere al mare. Il brano costruisce un immaginario estivo fatto di piccoli dettagli, fotografie quotidiane che diventano immagini generazionali e restituiscono un modo di guardare il mondo leggero ma preciso, capace di trasformare una semplice gita fuori porta in un racconto emotivo.

0: Venere.
1: Meteoropatico di Luca Larso, un brano estivo, fresco, che parla delle ferie separate di una coppia, mentre lei è già in ferie, lui è ancora a lavorare.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

nuovo singolo della cantautrice Hell con Uomo. Uomo è il nuovo singolo di Hell, una delle tappe centrali del percorso narrativo di I Tempi delle Bestie, il nuovo album della cantautrice bolognese. Se i brani successivi attraversano dubbi, allontanamenti, rancore e perdita, qui tutto appartiene ancora alla fase più luminosa del racconto, quella in cui l'amore appare come una forza capace di espandere la vita e cambiare la percezione delle cose. Solo per

Michele Coletta con il singolo Boom, canzone che racconta quell'istante preciso in cui una presenza riesce ad interrompere la normalità delle giornate. Uno sguardo, una sensazione difficile da spiegare, un battito che accelera e da quel momento tutto sembra assumere un significato diverso e anche le piccole cose acquistano una luce nuova.

0: E si conclude questa seconda puntata della settimana di On Air. Voglio ricordarvi che per riascoltare i nostri podcast basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music e su Audible. Cercate On Air o cercate Daniele Dalmuto. Poi su Supermarket Show, invece, le interviste di Supermarket, potrete trovare una sezione dedicata su Spotify. Appuntamento alla prossima ed un abbraccio. Ciao!
1: Boom boom. Voci libere, suoni puri.

lungo il sentiero di aghi di pino, e la montagna era verde. Oltre quel monte il confine, oltre il confine chissà, oltre quel monte

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincontro

0: Money.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Radio Delta.
1: Sì, pronto?
2: Sì.
1: Sì, scusi il disturbo. Guardi, per i pulcini in umido, se c'è da temporeggiare mezz'oretta è un problema?
2: Chi parla, scusi,
1: Supermarket, per l'ordine.
2: Li ho già comprati da un'altra parte.
1: I pulcini?
2: È lo stesso, sì.
1: No, quelli in umido col pomodoro e le olive taggiasche.
2: Sì, sì, guardi, sono già a posto, lo ringrazio.
1: Ah, quindi chi li ha ordinati questi, allora?
2: Sì, niente, cancelli l'ordinazione.
1: Va bene, la saluto, buona giornata.
2: Buona giornata.

Pulcino in umido quest'oggi al supermarket show tra i nostri scaffali reparto gastronomia. Se volete provare questa nuova prelibatezza, pulcini con il pomodoro, le olive taggiasche, solo dentro il reparto gastronomia di supermarket show. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata. Daniele Dalmuto con voi al microfono, il pazzo direttore di un folle supermercato. Le porte si stanno già aprendo, quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

0: facciamo ora un salto a Reggio Emilia, dove è successa una cosa molto ambigua e particolare. Ruba il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e lo usa per arredare il garage. All'interno del suo garage aveva scelto un pezzo a dir poco unico, il cartello stradale con la scritta "Benvenuti a Villa Minozzo", che segnala appunto l'ingresso nel territorio del comune in provincia di Reggio Emilia. È stato un furto insolito che ha portato a una denuncia nei confronti di un ragazzo di 19 anni, individuato dai carabinieri della stazione di San Polo Denza. Il giovane residente a Canossa, sempre nel Reggiano, è accusato di furto aggravato di oggetto esposto alla pubblica fede e destinato a pubblico servizio.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, ma il cartello Villa Minozzo.
1: Il cartello Villa Minozzo?
0: Sì, che dicono che sia stato rubato, adesso non ho capito bene cosa sia successo.
1: Beh, ma lei chi è?
0: È il supermarket, abbiamo letto la notizia, che dicono che l'hanno tolto per metterlo in garage.
1: Ma io non lo so, per dire dove abito, io non so di quelle cose lì.
0: Però nella zona vostra i cartelli ci sono tutti, cioè adesso non so se lei è di Reggio Emilia, città o provincia, però ci sono tutti i cartelli.
1: Ma io, guardi, io non le posso dire perché non mi muovo di casa, sono molto vecchie e non esco, non so dire niente.
0: Ho capito,
1: guardi.
0: Però secondo lei ha sbagliato questa persona che comunque ha preso il cartello "Benvenuti a Villa Minozzo" e se l'è messo in garage?
1: Ah beh, quello lì senz'altro, non deve... in garage non c'è Villa Minozzo,
0: appunto.
1: Deve lasciarlo attaccato.
0: Anche perché uno che è magari un forestiero arriva da fuori, dov'è Villa Minozzo, non trova il cartello,
1: sì,
0: e va dritto.
1: Certo, sì, questo non lo so dire, guarda.
0: Va
1: perché,
0: bene. Allora va la bene. Saluto e buona giornata.
1: Anche a lei.

0: Sì, pronto, scusi. Quindi questi pulcini in umido. I pulcini in umido, abbiamo come la telefonata di poco fa.
1: No, guardi, lei ha sbagliato il numero.
0: Anche lei, anche la signora di prima ha detto uguale.
1: Cos'è che deve consegnare?
0: No, no, dovete venire voi a ritirare. Non avevate ordinato quella padellata di pulcini in umido con le olive taggiasche?
1: No, no.
0: Chi le ha ordinate?
1: Ha sbagliato
0: allora
1: il numero.
0: Chi le ha prese?
1: Non so niente. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Per te.
1: Sì. Pronto, salve, scusi se la disturbo a quest'ora, mi dispiace, prego.
0: Chi sarai, perché? Non ho capito.
1: No, ho detto scusi se disturbo a quest'ora.
0: Sì, pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, signora.
1: Pronto, salve, prego.
0: No, perché l'hai chiamato e cosa è successo?
1: Ah, ecco, cosa è successo? Dica. Cioè, aveva bisogno?
0: No, non bisogna, solo io risposto alla mia signora e non è capito niente, io volevo sapere cosa.
1: Ah, ok, ma però vuole. mi perdoni, cioè aveva squillato il telefono?
0: Sì.
1: Ah, ecco, quindi cosa desidera, cioè cosa serviva?
0: A niente, da noi niente, non lo so, lei ha sbagliato numero, non è capito niente.
1: No, no, non ho sbagliato, ho chiamato io, però lei cosa voleva? Ha detto pronto.
0: Io non ne volevo niente.
1: E chi ha detto pronto prima, scusi?
0: Ma perché la risposta la mia signora dopo che ho preso la cellulare.
1: Ah,
0: la
1: perché ha risposto la signora prima.
0: Sì.
1: Ah, adesso poi ha passato il telefono a lei.
0: Sì, va bene, grazie.

E continuiamo a raccontarvi di Mike Oldfield anche oggi. Siamo con il quarto brano della settimana, 1982, Five Mile Out. Dinamico e stratificato rispetto agli altri, unisce momenti di puro rock progressivo a aperture pop, grazie all'alternanza vocale di Maggie Reilly e lo stesso Mike Oldfield che usa il vocoder. Il testo e la sonorità traggono ispirazione da una spaventosa avventura aerea realmente vissuta da Oldfield, il cui aereo privato incrociò una tempesta violentissima. La tensione del volo si riflette nei cambi di tempo repentini e nell'energia travolgente della chitarra.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì, parla.
1: Scusi, mi perdoni, scusi, no, le volevo chiedere se anche lei sapeva del fatto dell'aereo.
0: Ma chi è che parla?
1: Il Market, abbiamo parlato prima, si è sentito del brano di Oldfield scritto proprio...
0: No, io ero fuori, sono arrivato adesso.
1: Ah, ok, quindi lei non sa se l'ha scritto durante l'esperienza o dopo?
0: No, io non so niente.
1: Che quando l'ha scritto quindi sto brano?
0: Cosa mi chiede a me?

0: E quest'oggi il nostro almanacco ci porta a conoscere San Giuseppe da Copertino, il disastro scolastico diventato fenomeno virale. Tutti noi abbiamo quel ricordo scolastico in cui eravamo convinti di essere impreparati all'interrogazione. Ecco, San Giuseppe da Copertino nel 600 ha portato questa ansia a un livello cosmico. Giuseppe a scuola era un vero disastro, non capiva la matematica, balbettava, dimenticava le cose ed era talmente goffo che i professori lo consideravano una causa persa. Quando arrivò il momento dell'esame per diventare sacerdote, successe l'incredibile. Il vescovo aprì il libro sacro a caso, capitò proprio sull'unico versetto che Giuseppe sapeva a memoria, perché era l'unico che era riuscito a studiare in settimane, e lui lo spiegò benissimo. Ai successivi esami, per puro caso, capitò la stessa identica botta di culo, scusate, i professori, convinti che stesse barando, lo promossero lo stesso sbigottito. Insomma, il protettore ufficiale di chiunque sia passato a un esame universitario solo grazie a un miracoloso colpo di fortuna e alla clemenza della commissione è San Giuseppe da Copertino.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora?
1: Sì.
0: Pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, quando si dice la fortuna di San Giuseppe,
1: che cosa vuol dire?
0: No, a scuola, quando uno in classe non ricorda le cose, poi se ne ricorda in particolare solo una, si dice: ha avuto la fortuna di San Giuseppe da Copertino. Lei è fortunata come San Giuseppe?
1: No.
0: Quando andava a scuola non si ricorda di San Giuseppe?
1: Io mi ricordo di quello che mi ricordo, tutto non mi ricordo.
0: Sono passati immagino degli anni, ecco. Però comunque, però non l'ha mai associato San Giuseppe da Copertino alla scuola, immagino.
1: No.
0: Ho capito. Cosa associava alla scuola, lei mi perdoni, poi la saluto.
1: Adesso non mi ricordo, guarda, mi fa delle domande che non posso rispondere.
0: Tipo Santa Rita da Cascia, non so, o San Pio da Pietralcina.
1: Ma sì, quando si andava a scuola stavamo lì a ascoltare quelli che ci insegnavano i
0: professori, insomma.
1: Professoresse.
0: Ho capito. Tanti anni fa. Va bene signora, grazie Tanti della sua anni. Disponibilità, le auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie.

0: La musica del Supermarket Show anche oggi ci porta a riscoprire il miglior mercato indipendente italiano. Ultimamente abbiamo stretto questa collaborazione con Raffaele Montanari della PMS Studio, che salutiamo, e ci presenta spesso i suoi ospiti, i suoi artisti. Quest'oggi torna con noi Aisy Casa, che è già stata nella stagione precedente a presentarci il suo singolo. Bentornata al Supermarket.
1: Grazie mille.
0: Ciao, allora oggi torni con un nuovo brano, si chiama Lost Love. Allora, il tuo nuovo brano racconta la parabola di un amore che nasce con entusiasmo ma poi cambia rotta, lasciando però la speranza e la dolcezza di potersi ritrovare in futuro. Da cosa è nata l'esigenza di raccontare questa sfumatura così intima e matura di un sentimento?
1: Io ho preso di nuovo spunto, come nell'altra canzone che avevo detto, sempre da una storia che è successa veramente. In particolare questa mia amica, a me molto vicina, è successa questa cosa, si è innamorata di questo ragazzo follemente. Il ragazzo però a una certa, come dice nella canzone, ha deciso che non voleva più stare con lei. Lei si è sentita male, io mi sentivo molto in colpa per questa cosa, perché comunque non avevo, cioè io sentivo già il presentimento che questo ragazzo avrebbe detto, ci avrebbe fatto, ci avrebbe lasciata, ecco. E quindi mi sono sentita molto in colpa, ho detto perché non farci una canzone per esprimere quello che ho provato da una parte anche io, cioè dal mio punto di vista. Comunque
0: hai avuto paura eventualmente anche di compromettere questo rapporto di amicizia con la tua amica per causa di questo problema, oppure l'avete, diciamo, col tempo ci siete passati sopra, ecco?
1: Ci siamo passati sopra insieme, perché comunque io l'ho aiutata, sono sempre stata lì per lei, ho cercato in tutti i modi di comunque non farla pensare a questa cosa. Poi dopo anche con il ragazzo abbiamo risolto queste cose qua.
0: Beh, l'importante è quello. Allora Aisy, tu hai solo 16 anni, ami lo skate, la pallavolo, e ti descrivi come una ragazza solare ma anche molto timida e riservata. Quanto ti aiuta la musica ad aprirti e a mostrare quel lato di te che magari nella vita di tutti i giorni fai più fatica a tirare fuori?
1: Molto, perché cioè, con la musica mi sento molto a mio agio, ok? Io ho sempre amato la musica, già quando ero piccola ascoltavo sempre cantoni, cantavo tutte queste cose qua. Poi dopo, da quando ho iniziato a farlo anche proprio, tra virgolette, professionalmente, riesco comunque anche a scuola, soprattutto riesco a relazionarmi meglio con gli altri, riesco ad essere più aperta, a parlare più facilmente, a stringere rapporti di amicizia molto più facilmente, perché già dalla mia prima canzone io ho fatto tante altre amicizie oltre che in classe, anche fuori dalla classe, quindi io sono molto contenta di questa cosa.
0: È la terapia, è la magia della musica, la musica aiuta veramente sotto tanti aspetti. Allora Aisy Casa, prima di ascoltare il tuo nuovo singolo Lost in Love, ricordaci allora dove trovarti sul web, quindi tutti i tuoi contatti.
1: Allora, su Spotify sono sempre Aisy Casa, quello, e ho aperto recentemente un account Instagram in cui mi chiamo Aisy Casa Zero. In teoria se cercate anche Ice in scritto in inglese, quindi ICE, dovrebbe uscire la pagina, l'account artista, e basta.
0: Perfetto Aisy, ti ringrazio molto di essere tornata all'interno di Supermarket Show, e ora lancio e ci ascoltiamo con piacere Lost in Love. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a lei.

0: ora in onda il giornale radio.
1: E benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo con la primissima notizia. Milano invade il traffico a bordo di un divano a motore. Un trentenne di Milano è stato sanzionato dalla polizia locale dopo essere stato sorpreso alla guida di un divano letto a tre posti azionato da un motore elettrico. L'uomo ha spiegato agli agenti di aver modificato il mobile per non dover interrompere la pennichella durante la pausa pranzo. Sequestrato il veicolo e multato per mancanza di frecce e cintura di sicurezza.
2: Scusa?
1: Del divano, quello che hanno fermato a Milano, questo qui che aveva messo il motore nel divano, girava per Milano in divano.
2: Mi scusi, ma con chi sta parlando?
1: No, giornale radio, abbiamo letto la notizia prima.
2: Sì, di una signora di 97 anni che gira col divano in moto.
1: No, non abbiamo dato un'età, per carità di Dio. Praticamente è stato fermato quest'uomo con un divano motore e ovviamente è stato sequestrato tutto in centro a Milano. Girava per Milano in divano.
2: Ho capito, ma state telefonando a una signora di 98 anni.
1: Lì vive una signora di 98 anni. Non avevo capito, pensavo lei si riferisse al 98enne che guidava il divano.
2: No, è mia mamma, abita qui, 97 anni. E lei mi telefona dicendo che andava in giro col divano a guidare in centro. Ma sta scherzando?
1: C'è stato un qui pro pro, come si chiama?
2: Sta scherzando?
1: Quindi ci siamo sbagliati.
2: Ma mi scusi, ma chi è?
1: Roma, piccione ruba una moneta dalla fontana di Trevi e fugge. Incredibile episodio nel centro della capitale. Un piccione particolarmente addestrato o semplicemente fortunato ha afferrato al volo una moneta da 2 euro lanciata da un turista nella fontana di Trevi prima che toccasse l'acqua. L'uccello si è poi posato sul cornicione di un bar vicino utilizzandola per farsi sganciare un pezzo di cornetto da un cameriere distratto.
3: Piccione?
1: Sì, quello della fontana.
3: Scusi, ma lei crede di parlare con chi?
1: No, non ha capito, cioè lei non ha visto posarsi il piccione sul davanzale?
3: Non ci ho fatto caso, non lo so, dovrei andare sul balcone.
1: No, ma ci mancherebbe, non deve uscire. No, volevo chiederle solo se avesse notato questo piccione con 2 euro nel becco.
3: Ma la verità forse non lo so, stavo facendo il caffè.
1: Ah, amico, mi perdoni.
3: Si figuri, ma scusi, lei chi è?
1: Giornale radio.
3: Come giornale radio?
1: Sì, stiamo leggendo le notizie.
3: Ah, scusi, ma io proprio ho acceso la televisione, ma non le ho sentite.
1: Ma ci mancherebbe. Le auguro un buon proseguimento e buon caffè.
3: Grazie, se posso glielo mando.
1: No, ma magari ci vorrebbe un concettino.
3: Va bene, arrivederci.
1: Napoli scambia il gatto del vicino per un panettone e lo mette in credenza. Mistero risolto a Napoli, dove un'anziana signora ha cercato per 2 giorni il proprio gattino persiano. Il peloso è stato ritrovato sano e salvo, ma molto arrabbiato, nella credenza del vicino di casa novantenne. L'uomo, ipovedente, lo aveva scambiato per lo scaldavalle panettone gigante, lo aveva riposto con cura al fresco insieme alle provviste.
3: Guardi che ha sbagliato il numero.
1: No, perché dicevano
3: una casa privata,
1: però dicevano che il vicino avesse preso questo gatto messo nella credenza, ma in realtà l'aveva scambiato per un panettone.
3: Guardi, io non ho tempo da perdere. Buongiorno.
1: Firenze, turista scambia un tombino artistico per un'opera del Rinascimento. Cultura svista a Firenze. Una turista straniera si è bloccata per 3 ore in ginocchio davanti a un tombino della rete fognaria risalente al 1950, scattando centinaia di foto e annotando dettagli stilistici sul taccuino. Un gruppo di passanti si è unito all'ammirazione credendosi una calca prima che un vigile urbano chiarisse la vera funzione del tombino.
4: Ma non so di cosa parla. Guardi.
1: Al tombino lì a Firenze.
4: Non so di cosa parla.
1: Le avevano scambiato. Abbiamo letto la notizia adesso.
4: Come?
1: Abbiamo letto ora la notizia al giornale radio.
4: No, ha sbagliato numero.
1: Quindi?
4: Quindi arrivederci.
1: Niente, non ci dice nulla.
4: No.
1: No, ho capito. Vabbè, grazie.
4: Sante.
1: E questa era l'ultima notizia per il nostro GR del giorno. Appuntamento alla prossima.

E si conclude il Supermarket Show anche per quest'oggi, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia, mi auguro di avervi fatto trascorrere quasi questa oretta in felicità, in spensieratezza, perché la cosa è più importante, anche a fronte del caro carburante, quindi paghiamo più gasolio ma ci divertiamo di più. Un saluto da Daniele Dalmuto.

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso Mecito Minai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: 2 minuti, un libro.
3: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
4: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acre.
3: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
4: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive. Con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
3: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acre come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
4: L'arrivo ad Acre è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene, e infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
3: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acre a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

io di notte con lei vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio.

0: Giovani.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena, realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare alto commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Chivo, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasulli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasuli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navanethan Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navanethan Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche sul Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi è sconfitto da vigliacco, ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi,

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Aumentano gli spostamenti interni dei turisti per la festa nazionale. La Cina ha registrato 826 milioni di viaggi turistici interni durante i 7 giorni di vacanza per la festa nazionale, con una spesa turistica complessiva di 738,38 miliardi di yuan, circa 109,67 miliardi di dollari Stati Uniti, secondo quanto riferito ieri dal Ministero della Cultura e del Turismo. Tra le notizie del giorno. Kivu, abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno. Spence disponibile. Dopo 3 settimane di pausa si riparte col campionato e Christian Kivu, nella conferenza stampa della vigilia del match in casa contro il Parma, è un fiume in piena. Tanti gli argomenti toccati dal tecnico dell'Inter. Cambiamo argomento. Violenta tromba d'aria nel Trapanese, danni e feriti. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta nell'area antistante il porto di Marsala, nel Trapanese, interessando anche tutta la zona sud del territorio e le periferie. La forza del vento è riuscita a capovolgere numerose auto nella zona dello stadio. Tra le notizie del giorno. Il grande hockey torna a Milano, debutta la nuova Fiera Ice Arena. Il grande hockey torna a Milano dopo anni di attesa. E debutta in una nuova casa, la Fiera Ice Arena. Realizzata in pochi mesi da Fondazione Fiera Milano con un proprio investimento complessivo di 7 milioni di euro per dare continuità all'eredità sportiva dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Cambiamo argomento. Allegri, voglio un Napoli umile e responsabile, col Frosinone serve la vittoria. Purtroppo abbiamo perso Favasoli e Vergara in questa sosta, ma gli infortuni fanno parte della stagione. In compenso MC Tominai sarà convocato, c'è il rientro di Marianucci e Beukema sta bene dopo il lungo stop. Tra le notizie del giorno. Il Nobel per la pace assegnato a Navaneten Pillai. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Navaneten Pillai, giurista sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale CPI prima di diventare Alto Commissario ONU per i diritti umani. Nella motivazione viene sottolineato l'impegno di Pillai nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Cambiamo argomento. Fisco, Meloni passi avanti verso un sistema più semplice e moderno. L'ottavo congresso che celebrate ieri segna una tappa molto importante nel vostro cammino e io voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi per il prezioso lavoro che portate avanti. Perché i tributaristi sono alleati di famiglie e imprese, aiutano i cittadini a districarsi tra le norme fiscali, segnalano alle istituzioni cosa funziona e cosa invece andrebbe migliorato. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi. Radio Delta.

0: nero?
1: No.
0: Allora dico bianco?
1: No.
0: Allora dico guerra?
1: No.
0: Allora dico Gaza?
1: No.
0: Allora dico Tolstoi?
1: No.
2: Scusate, non si può più dire niente?
0: Ma chi è?
2: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
0: Infame, l'alfabeto muore.
2: Dammi un morso sul cavallo horse, un felice force, chiudi le doors, ma chi erano i doors?
0: E Jim Morrison?
3: E Morrison.

0: scatole, ma cosa vuoi? Vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
2: Siete gente che non avete una dignità!
1: Ma chi è?
3: Ma chi? Ma chi? Ma chi?
4: Non me l'aspettavo più! Ma con chi?